strada di terra, tristezza nos olhos, spoglia di storia. A moça che corre, o fundo da janela, o brilho di prata, retrato sem data, traio di estrelas, chão colhido, pedaço di tutto, spazio di vita.